0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo.

magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia,

0: cancelliere tesoriere si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi a connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrizione, di ebollizione, è esattamente di...
1: 3 monete!
0: Mi sembra in verità un congruo compenso e credo che tutti siano soddisfatti.
2: No, no, no, no, no.
0: È fuori
2: no.
0: dubbio.

E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti. Non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta, e quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale.

Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao, è andato. Ha detto sono stanco da mare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato basta, sto male. Quante volte ho detto basta, camminami avanti. Ma il fanciullo più avanti.

serve per te. Guardiamo il mare con l'occhio implacabile e poi ci tuffiamo.

Sono caduto come un airone, colpito al volo nella brughiera. Sono caduto come d'autunno, la foglia stanca di primavera. Sono caduto sulla mia schiena, tra un fiore d'anice e una betulla, e guardo immobile come un bambino nella sua culla.

francesi. Sono caduto sulla mia vita, sprecata a credermi onnipotente, che tutto è vano su questa terra e tutto è niente. Com'è lontano di lontano il cielo,

dov'è finito lo sfarzo assurdo di Pietroburgo, di quella Reggio, e le risate, l'oppio, l'onore, dov'è il mio popolo che mi inneggia? Tutto il rumore, una voce spenta, qui arriva solo l'eco dell'aria e il canto dolce che mi addormenta della mia balia. E guardo questo nano francese, meschino come la sua vittoria, che conta i morti così cortese e crede d'essere lui la storia. E io non posso, non voglio morire, amo la vita, quest'erba e l'aria, gli uomini sono un'avventura straordinaria.

te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita.

tram verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

0: Lata galera patria,
1: il secondo secondino,
0: disse a baffi di sego che era il primo,
1: si può fare domani sul far del mattino,
0: e furono inviati mess,
1: fanti, cavalli, cani ed un somaro,
0: ad annunciare l'amputazione della gamba.

auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile

tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

Gli ultimi viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastilisti.

tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

d'Italia, da Palermo ad Aosta, si gonfiava in un coro di vibrante protesta.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βάλγονο, Φρίσκο, Λετρού.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

ci disse di entrare, era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto.

Venne la notte, mio padre dormiva, ma io guardavo la luna. Dalla finestra potevo toccarla, non era più alta di me. E non avevo paura, e mi sentivo già uomo. Quando la neve scese a coprire la casa di Hilde, il doganiere aveva un fucile. Quando ci venne a svegliare, disse a mio padre di alzare le mani

ci strinse la mano e se ne andò desolato. E allora Hilde aprì la sua cetra e tirò fuori i diamanti e insieme bevemmo del vino, ma io solo mezzo bicchiere. Quando fu l'alba lasciammo la casa di Hilde. Oltre il confine, con molto dolore, non trovai fiori diversi, ma sul sentiero incontrammo una capra

vinto di un sorriso. Io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì, e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Hasta luego.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: One, two, three, four.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
9: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
8: Da Donald Trump nuovi attacchi contro il nostro paese, l'Italia si è comportata molto male. Il nuovo affondo ieri sera del presidente americano, che è tornato a criticare anche gli altri alleati della NATO, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Nessuna reazione dalla premier Meloni, che anche ieri durante il Consiglio dei Ministri ha invitato ad evitare nuove tensioni. L'obiettivo del governo e della diplomazia è quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Stati Uniti. Nessuna defezione dunque, festeggiamenti per l'Independence Day che si terrà il 2 luglio a Villa Taverna. Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Al vaglio degli inquirenti un manifesto di circa 100 pagine scritto dall'assalitore, che sosterrebbe l'ideologia di una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e il determinismo biologico. Gran Bretagna senza pace proprio a 10 anni dal referendum sulla Brexit che si votò il 23 giugno del 2016. In un commosso discorso davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ieri ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Ogni decisione, ha affermato, è stata presa per mettere al primo posto il paese che amo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del suo stesso partito, spiana la strada all'ex sindaco sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ieri pomeriggio ha giurato alla Camera dei Comuni come nuovo deputato laburista e ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito. Potrebbe essere eletto già a luglio. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
10: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Un amore quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
8: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò nell'assemblea riunita ieri a Roma. L'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio, superando di gran lunga l'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
11: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
12: Non sono sinceramente, non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
11: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pole il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
12: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
11: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
12: Il mio obiettivo? Fare bene.
8: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

0: nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo e addio, Italia, amore mio.
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è.

0: Anima fragile.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Sono le 9:03 minuti a Radio Galileo. Buongiorno, ben trovati all'ascolto. Tra poco partirà il nostro autobus di oggi. Adesso cediamo la linea alla nostra redazione area di Roma e poi partiremo. Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024 www.parcopiscinaneramontoro.com.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Sono affidate ai carabinieri le indagini per cercare di far luce sulla dinamica del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale nell'Avellinese. Un bambino di 10 anni in sella alla sua moto mini cross è morto in seguito ad un violento scontro con una Jeep. L'impatto è stato talmente forte che il ragazzino con regolare casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. A prestare i primi soccorsi, purtroppo vani, gli occupanti del SUV e il padre che precedeva il figlio con la sua auto. Una tragedia immane. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino, le parole del sindaco di Mosca. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé. I transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Alle 9 e 8 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, ben trovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è martedì 23 giugno 2026, 174esimo giorno dell'anno, 26esima settimana, mancano 191 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Lanfranco, vescovo di Pavia, e San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati a morte. Nel 1868 brevettata la prima macchina da scrivere di successo e nel 1960 venne messa in commercio la pillola anticoncezionale. Nasceva 100 anni fa Arnaldo Pomodoro. Nel 1668 la nascita di Giambattista Vico e oggi compie 54 anni Fabio Volo. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza poco parzialmente nuvoloso con qualche addensamento in più nella serata, sono previsti 2 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36 gradi, la minima di 21 gradi. Le locandine dei giornali, in edicola questa mattina Il Messaggero: ondata di furti in centro, preso il ladro seriale. Si finge il maresciallo Rocca per truffare gli anziani. Ternana: arrivano i soldi per i liberati. Corriere dell'Umbria: trovato morto in casa, spunta l'ipotesi droga. Arrestato dalla polizia per 6 furti con spaccata. La Nazione: 6 furti nei negozi, preso l'incubo dei commercianti. Da Terni alla Spagna, Camilla vince Masterchef.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. A Terni, un operaio 64enne trovato senza vita in casa, avviate le indagini. 6 furti con spaccata, 52enne ai domiciliari con braccialetto elettronico. A Terni arrestato un 38enne per spaccio in piazza Solferino. L'annuncio di Bandecchi: nasce la nuova Ternana 1925, c'è la svolta per il Prato dei Liberati. E45 Ferrovie, Regione Umbria, convoca RFI, Bus Italia, Trenitalia e ANAS. Non si può isolare l'Umbria così. Insediata la Commissione Nazionale ANCI Lavoro, Tramini: non possiamo continuare a contare i morti. CISL, Medici Umbria e Intersindacale siglano 2 importanti accordi con USL Umbria 2. Rintracciati in Romania 2 fratelli irreperibili da 9 anni, condannati per reati commessi a Terni. Concluso e collaudato il miglioramento sismico dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. A Piediluco 6 concerti tra lago, locali e tramonto per San Valentino, jazz estate. Bene, sono le 9:12 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi. E partiamo con un po' di allegria.

I più ascoltati nelle radio la scorsa settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Esattamente 40 anni fa, ed era esattamente il 1986, in vetta alle classifiche c'erano Umberto Tozzi e Raff con la loro meravigliosa Gente di Mare.

italiani, la musica si conferma un'esperienza prioritaria per la quale vale la pena investire risorse di tasca propria, tagliando su altro se necessario. Ogni anno, quindi, secondo la ricerca Musica e Denaro, hanno ciascuno individuo

La spesa si indirizza soprattutto verso l'acquisto di biglietti per concerti e festival. Il 43% dell'investimento personale messo in conto ogni anno è dedicato agli eventi live. Quindi un investimento che corrisponde ad oltre il doppio alla cifra riservata all'abbonamento a piattaforme streaming, a CD o vinili. Eppure circa il 44% del campione associa il concerto ad un'esperienza di lusso sulla quale è sempre più difficile investire. I concerti comunque continuano a rivestire un investimento emotivo di primo piano. Secondo la ricerca, ciascun fan accetta di pagare in media 97 euro ad artista. Se gli appartenenti alla generazione Z sono disposti ad investire in media 117 euro, la soglia scende a 82 per i nati tra il 1946 e il 1964. La musica continua quindi ad accompagnare vari momenti della giornata. Quasi la metà si dedica all'ascolto di singoli e playlist mentre compie spostamenti quotidiani in auto, in treno o su altri mezzi pubblici. Per il 24% del campione la musica rappresenta una compagnia durante lo sport, mentre il 21% dichiara di ascoltarla mentre studia e lavora. Da non sottovalutare l'impatto sull'umore, quasi uno su due ammette di sentirsi più rilassato mentre ascolta musica. Invece per i giovani prevalgono sensazioni di energia, motivazioni e felicità.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione.

La situazione non sembra destinata a cambiare presto. Il caldo intenso durerà infatti almeno fino a fine mese, con punte di 39 gradi in gran parte d'Italia. In Italia, secondo le previsioni, le alte temperature si concentreranno soprattutto sulle pianure del nord e su tutte le regioni tirreniche. Il vero disagio si avvertirà dopo il tramonto. I termometri faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24-25 gradi, quindi notti super tropicali, impedendo il naturale raffreddamento del corpo e peggiorando la qualità del sonno. Il motore di questa anomalia termica è una massiccia bolla d'aria rovente di origine subtropicale che si espanderà sul vecchio continente e sul Mediterraneo. Il problema non riguarda solamente l'Italia. In Europa, anzi, la Francia e la Germania sono il vero e proprio cuore dell'ondata di caldo. Anche a Londra si registrano temperature fino ai 35 gradi, un valore di assoluto rilievo da mettere a dura prova infrastruttura urbana britannica. Anche la Spagna è colpita con temperature superiori ai 40 gradi in diverse aree del paese e picchi ancora più elevati previsti nelle zone interne e meridionali.

Agitare Coca-Cola, questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Alle 9:47 minuti, tra poco la linea Giorgio Brighi, ma intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questo è il canto d'amore interpretato da Marco Mengoni e Angelina Ma.

0: Buon vento.
1: Buon vento anche a te.
2: Tutte le ragazze.
0: Chi bussa a sto convento?
1: Sergio Endrigo.

0: Giro tondo intorno al mondo. Buongiorno Giorgio.
1: Bene, bene, visto proprio mi sono collegato proprio in un bel momento, no? Buon vento, giro tondo intorno al mondo.
0: Ma quanto è bella questa canzone, lo sai che è così, no? Proprio detto fatto, proprio della serie Il Bello della Diretta, l'abbiamo adottata la scorsa settimana come sigla dello spazio, insomma, dedicato a Mi Rifiuto, perché comunque, insomma, è bella questa cosa di unirsi, no? Per il mondo, no? Ci piaceva.
1: Domani, no? Ci sarà, giusto?
0: Domani mattina alle ore 11, sì, sì.
1: Poi ci sarà, intorno alle 10, 10 e 10, così ci sarò anch'io domani, quindi sarà...
0: ci sarai in presenza, voglio dire, qui, in corso Tacito.
1: Sì.
0: Ok, quindi vedrai...
1: Di corsa,
0: bam, sì, bam, sì, bam, sì. Bam. Ma non troppo, perché fa tanto caldo.
1: Che sono arrivato qui, ho acceso tutto, mi sono predisposto, vado a un certo punto a guardare, erano le 9:10, pensando che fossero le 10:10.
0: Ah sì?
1: Prima, capito?
0: Sì, ok.
1: Cosa proprio che non so.
0: Beh, però insomma, domani non arrivare troppo di corsa, perché fa tanto caldo, quindi non si può correre troppo, con calma, no?
1: No, ma io devo dire, quando era domenica sera, sono stato all'anfiteatro romano, che noi chiamiamo come se fosse un vecchio amico, Fausto, no?
0: Sì. Sì.
1: Ciao Fausto.
0: Ciao Fausto, il nostro Fausto.
1: È bellissimo, cavolo, proprio bellissimo.
0: È certo che è bellissimo.
1: Ma una roba, guarda, hai fatto anche una foto.
0: Sì, l'ho vista.
1: Psichedelica praticamente, no?
0: Sì.
1: Ma bello.
0: Molto.
1: Non sapevo che fosse stato restaurato così magnificamente. Poi ci sono anche tutte le cose, come si chiamano, le cose, illustrazioni, no?
0: Sì.
1: La didattica praticamente.
0: Sì, ti spiegano,
1: turistica.
0: No? Sì.
1: Bello, veramente bello. Sono stato sorpreso.
0: Bene.
1: Lì è bello organizzare eventi, più sì. Ce ne stanno e meglio è.
0: Sì, è vero, è vero. Sì, sì, perché comunque più al
1: vero. Sommato non era nemmeno... Poi stai in un contesto nel quale la passeggiata ha riaperto il baretto tradizionale, insomma, ci sono. È bello.
0: Sì.
1: Abbiamo una cosa bella, bellissima.
0: Bellissima.
1: Che invece di andarsi a volte a infognare dentro, in mezzo, dice, facciamo lì.
0: Sì, sono d'accordo.
1: E poi c'è, se volete fare una camminata che è tradizionale a Terni, no? Tradizionale nel senso che è antica, inizia da via Giannelli,
0: sì,
1: Porta Sant'Angelo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: lo dico anche non Ternani,
0: certo.
1: Fate via Giannelli, no? Tutta quanta, entrate alla passeggiata, vi fate tutto il giro sotto quei magnifici alberi. Se volete fermarvi un attimo, c'è il baretto, vabbè. Poi uscite dove c'è il monumento ai caduti. Uscite,
0: sì.
1: Entrate, lì è Porta Romana, no? Entrate in via Roma,
0: sì,
1: bellissimo. Vi fate tutta via Roma, che è un antico cardo da nord a sud, no?
0: Sì,
1: sì, mi pare.
0: Sì.
1: L'antico cardo
0: in via Roma. Sì.
1: Arrivate Piazza Europa, Piazza del Popolo. Se volete fare lo stesso giro la seconda volta, prendete via Cavour, arrivate di nuovo in via Giannelli, vi rifate via Giannelli, vi fate... è bello, no? Dai.
0: Beh, io farei un salto anche al Duomo, sinceramente, nel senso, una piccola deviazione, voglio dire.
1: Ci vuole. Sì. Ci sta.
0: Da quelle parti, anche la chiesa di Sant'Alò, insomma, bello. Sì.
1: No, dico che si può fare, no?
0: Certo.
1: A volte uno va chissà, poi, fra l'altro, è tutta quella che ho citato, è tutta quanta isola pedonale, no?
0: Sì, sì.
1: Quindi non c'è nemmeno proprio lo stress.
0: Sì, poi insomma col fatto che ci sono tanti, tanto verde, insomma un pochino più fresco, tra virgolette.
1: È bello.
0: Molto
1: è
0: bello. Piace. Sì, bene.
1: Però veramente questa cosa dell'anfiteatro restaurato è stata una gradevole sorpresa. Sì.
0: Bene. Queste sono le cose che ci piacciono.
1: Tante volte, insomma, uno ha preso dalle brutture, no?
0: Dal sì, è vero.
1: E quindi sembra quasi che siamo più attratti a segnalare il degrado che c'è in qualche parte.
0: E ce n'è, sì. Però insomma.
1: Perché tu pensa, no? Perché c'è la lancia di luce, no? Non a caso ne parlo perché oggi è il 100° anniversario della nascita dell'artista, no?
0: Sì.
1: Di Arnaldo Pomodoro,
0: sì.
1: Per non perdere la connessione col microfono non posso alzarmi in piedi, altrimenti lo farei in segno di rispetto nei confronti di Arnaldo Pomodoro, che l'altro anno, insomma, in corrispondenza del suo 99esimo compleanno, purtroppo è scomparso. E accanto, se tu vieni dalla parte, diciamo, di Ponte Romano,
0: sì,
1: no? Quindi ti abbiaturati, eccetera, Ponte Romano, c'hai davanti la lancia di luce, no? Questa
0: sì,
1: sorta di obelisco bellissimo che sta a rappresentare l'etica del lavoro ternano. Ti
0: sì,
1: giri un attimo a destra, giri il capo verso destra stando attento al traffico,
0: sì. No, mi raccomando,
1: a tamponare quelli sì, che stanno davanti, e trovi una zona desolata, transennata e desolata, con tutte erbacce.
0: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, è vero,
1: immonda.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Ma perché?
0: Non lo so.
1: Ma perché? Si sta lavorando per restaurare questo, quell'altro, le fioriere, il decoro e tutto il resto. Proprio accanto al monumento al lavoro ternano, sulla destra, entrando verso Terni, da lì, degrado totale.
0: È vero.
1: Tutto una cosa veramente che è inconcepibile.
0: Sì, sono d'accordo. Poi insomma lì c'è anche una bella piazza, no? Sotto ci sono dei parcheggi, quindi voglio dire, anche no, un luogo transitato.
1: Ci si arriva, ci ammazza
0: sì,
1: sti ternani, ma
0: sì,
1: come trattano casa loro?
0: Sì, è vero.
1: La città è casa nostra.
0: È casa
1: no?
0: Nostra, sì, è vero, è vero, mm, è vero.
1: È casa nostra e c'è questa roba che non, anzi domani se vuoi parlarne con
0: sì,
1: con mi rifiuto, insomma,
0: certo,
1: non ci possono nemmeno entrare. Per dire, se volessero.
0: Eh certo, perché è transennata, quindi
1: è
0: no?
1: Comunale quella roba lì, eh?
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Non è... Vabbè.
0: Fra l'altro,
1: è una cosa bella e una cosa brutta.
0: Non so se tu hai visto il video che ha postato Alberto ieri, le riprese dell'immondizia sulla montagnola della passeggiata. C'è di tutto, bottiglie, bicchieri, di tutto. Insomma, forse dovremmo avere un pochino più rispetto per la nostra città, proprio perché vicino
1: sì,
0: c'è
1: perché
0: l'anfiteatro,
1: uno...
0: perché c'è il barretto che è aperto adesso, eccetera. E di certo non mancano i cestini.
1: È la nostra
0: no?
1: abitazione, la nostra casa, il
0: certo,
1: giardino di casa nostra.
0: Sì,
1: insomma,
0: sono d'accordo. Città, io non penso che insomma a casa nostra buttiamo i bicchieri per terra, no? Avremo un suppongo.
1: Beh, qualcuno
0: un...
1: fa pure,
0: qualcuno lo farà, vabbè,
1: è
0: però dai.
1: Una condizione mentale.
0: Sì, va bene, sì, assolutamente. Però insomma andare
1: guarda,
0: lì.
1: Se uno c'ha un materasso che deve buttare via, basta che alza il telefono, prende appuntamento e te lo vengono a prendere. Invece il primo pensiero qual è? Dove lo butto?
0: Sì, quindi tanti, lo carichi in macchina, sposti la macchina, vai a cercare un bosco, no? Un bel bosco, no? Abbastanza.
1: Capito, mezzo.
0: E quindi scarichi di nuovo il materasso. Vabbè, lasciamo stare.
1: Come ti senti dopo? Libero?
0: Ma sicuramente stanco perché hai fatto una faticata, innanzitutto carica e scarica prima cosa.
1: Ma gratis, capito?
0: Capito, sì, bastava una telefonata, va bene.
1: Beh,
0: ok. Sì.
1: Una telefonata ti salva la vita, come dice quella del Fortino, no?
0: Sì, sì, sì, sì, in questo caso, anche in questo caso,
1: la
0: certo.
1: La più caruccia che hanno mai fatto.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. È vero.
1: Con quell'attore splendido che... Fantastico. Vabbè, dai.
0: Allora, noi ci sentiamo domani.
1: Impegno, quindi da mezzogiorno, cioè io adesso inizio ora.
0: Mo?
1: E finirò,
0: sì.
1: Non so, finirò quando mi si scaricano le batterie.
0: Va bene, ok. Quindi noi ci sentiamo domani mattina e io e te ci vediamo.
1: Sì, ci vediamo domani. Pure domani.
0: Sì, perfetto.
1: Tra le 10 e le 11 c'è il consorzio di bonifica.
0: Ok.
1: Che Dio ce lo mantenga.
0: Sì.
1: Noi paghiamo anche un tributo per quello, però insomma, se va a prevenire i disastri in una zona altamente a rischio, perché Terni sta in una conca, dice la parola stessa.
0: Sì, sì.
1: Nella conca si acconca l'acqua.
0: Sì, certo.
1: Quindi,
0: sì.
1: Vabbè. E se non ci sono tanti disastri, nonostante i diluvi che una volta che ogni tanto arrivano, si deve anche a loro.
0: Sì, è
1: vero.
0: È
1: la mia opinione personale.
0: No, io la condivido.
1: Non condivisa da tutti, ma
0: vabbè. Ok.
1: Se ci fermassimo un attimo a riflettere, forse avremmo un po' più di discernimento, di senso critico, insomma, che ci porterebbe. Vabbè, basta. Allora, la fascia.
0: E noi ci sentiamo domani.
1: Devi andare a fare c'è un appuntamento, mi pare. Non
0: sì, sì, sì, sì, esatto. Un appuntamento con
1: interessante.
0: Interessante. Poi insomma,
1: lì
0: scopriremo, vedremo, sapremo.
1: Non è per fare la passeggiata che dicevo prima, insomma.
0: No, non vado. No, vado da tutt'altra parte.
1: È un impegno di lavoro.
0: Sì,
1: me.
0: Esattamente. Esatto. Vabbè, ci sentiamo domani. Lavoro. Grazie. Domani. Anche a te. Buona trasmissione. Ciao.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, il via alla prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Eccomi di nuovo insieme a voi, cercherò di arrecare meno disturbo possibile in questi momenti, e questa, insomma, quest'oretta, ora, due ore, forse anche tre, saremo insieme per un po', cercando anche di mandare qualche canzone recente, vecchia, stravecchia, del passato, sempre verde, che ti dico. Allora, intanto vi porto in Romagna con un classico del Liscio. La canzone si intitola Romagna Capitale.

dalla grande famiglia, praticamente Casa Dei, insomma, Romagna Capitale, questa è la costa dell'est, sempre un qualcosa di una meta interessante per quanto riguarda le vacanze, no? Questa vacazio, che questo cercare di recuperare energie psicofisiche uscendo dalle angosce, dallo stress della vita quotidiana, che sempre più, che appare sempre più stressante, no? Allora, un grande, l'avete sentito anche dal giornale radio, un grande stress lo sta vivendo la Francia, sta vivendo giorni di caldo pazzesco, record su record di caldo abbattuti, stritolati praticamente da temperature che vanno ben oltre i 40 gradi, insomma, in tante città. Io ho dei parenti francesi che stanno veramente boccheggiando letteralmente. Avete sentito, insomma, i due bimbi che sono, diciamo, morti 2-4 anni dentro l'automobile, che diventano veramente forni roventi le macchine, insomma, anche basta poco, basta parcheggiare un attimo e poi dimenticare, cioè, voglio dire, anche lo stress, no? Il caldo non ti fa ragionare bene. E poi 13 annegati per che andavano a cercare refrigerio nell'acqua, insomma, è un momento veramente proprio inusuale, e non solo in Francia, ma anche in altri paesi del nord non sono tanto abituati ai luoghi che non sono tanto, nei quali gli abitanti non sono tanto abituati a queste temperature. Vi faccio ascoltare una canzone cantata da Brigitte Bardot, che insomma, si riferisce a una zona invece dove la costa azzurra praticamente, dove lei viveva e dove si abbronzava al sole della costa azzurra del Mediterraneo. La canzone si intitola Le Soleil, il sole.

0: Sensuale, molto sensuale. Le soleil, già detto così, è molto dolce. Coce o sole, sole coce, però vabbè, dai. Sì, che vi volevo dire? Vi volevo dire che adesso ci fermiamo un attimo, perché no?
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Sì, allora oggi accennavo prima al fatto che è l'anniversario, cioè il centesimo anniversario della nascita di Arnaldo Pomodoro, l'autore, grande artista, autore di uno dei monumenti più significativi che ci siano a Terni, forse il più significativo? Punto interrogativo. No, perché rappresenta qualcosa di veramente fondamentale nella storia della città, nel suo sviluppo, nel suo progresso, l'etica del lavoro, un monumento dedicato al lavoro, la lancia di luce. E noi, quando nel 2009, dico noi perché eravamo io ed Angelo Ceccoli in studio, e dissi ad Angelo: ma vogliamo chiamare, visto che oggi è il suo compleanno, vogliamo chiamare, provare a chiamare il maestro Arnaldo Pomodoro? Sapevo che viveva in un certo luogo, ancora c'erano gli orecchi telefonici, no, non mi ricordo, ma vabbè, troviamo il numero, chiamiamo, e una persona insomma dice: da Terni? Ah sì, Terni, ah sì, come no. Insomma, c'era già una predisposizione all'empatia, no? Terni. Vorremmo fare in diretta, Radio Galileo, vorremmo fare in diretta gli auguri al maestro. Era il 2009, oggi, 2009, e iniziamo a chiacchierare un po' con il maestro, venne subito al telefono, disponibilissimo, insomma, una persona fantastica. Faccio ascoltare un frammento di quell'intervista, il punto in cui si stava parlando delle maestranze, perché le grandi opere non si fanno da soli, si fanno insieme, è un noi, la grande opera è un noi, e il noi della lancia di luce è stato gli amministratori che l'hanno voluta, il maestro che l'ha concepita, le maestranze che l'hanno aiutata, gli operai che ci hanno lavorato, insomma, una coralità di intenti veramente significativa, eh? Un esempio, vediamo un po' che ci dice Arnaldo.
2: Belle giornate, ricordi bellissimi. Avete fatto anche una mia mostra,
3: sì,
2: per dimostrare ai cittadini che stavate prima di finire e di chiudere il reparto fusione,
0: certo,
2: che stavate facendo quest'opera, che poi abbiamo finito in tanti altri vostri stabilimenti. Sono molto felice perché non solo sono orgoglioso di averla lasciata lì, ma è anche perché rappresenta il lavoro. Quando lei parla del grezzo, è perché il ferro, quando lo si presenta, è grezzo, anzi, senza le macerie e i detriti la fusione non può essere fatta. Questo ho appreso da voi andando in giro in excursion nei vostri bellissimi stabilimenti, anche quelli di Lovere verso Genova, no?
0: Sì, sì, sì. Senta, ma lei proprio ha fatto un sopralluogo prima, l'ispirazione è venuta anche attraverso proprio lo studio del...
2: Certo, certo.

0: fornace. La fornace era alimentata
1: il fuoco praticamente
0: 24 ore su 24.
1: Il fuoco perenne.
0: Esatto,
1: il fuoco perenne.
0: Io con quella punta determino appunto e confermo che il lavoro è come una fiaccola che non si spegne mai.
1: Una fiaccola che non si spegne mai. Io sarei da ascoltare perché è didattica questa. Quello che dice il maestro Arnaldo Pomodoro è veramente didattico. Bisognerebbe farlo ascoltare senza esagerare, perché poi i ragazzi, sai, hanno tutte, lo vedo con i miei nipoti, insomma, non è che stanno lì a fare, però insomma è interessante, perché dietro un monumento non è semplicemente significativo, bello, sta lì, si staglia alla fine di Corso del Popolo o all'inizio di Corso del Popolo, fate voi, dipende da dove lo prendete, e ha un crocevia, poi no? Sono quattro vie che partono dalla Lancia di Luce, e sì, è bello cercare di interpretare quello che l'artista ha voluto significare con quest'opera. Allora, andiamo a Cuba? Dai, ci divertiamo un po' con Cuba adesso.

Cuba dei Gibson Brothers, Cuba insomma ce l'abbiamo nel cuore, anche un paese, una bellissima isola, e che è in grave pericolo. Qual è il grave pericolo? Relativamente, perché magari per

diversi, cioè, sai, perché sono le cose controverse, no? Sta resistendo, è in maniera molto coesa, sapete, insomma, embargo, la stanno affamando, è come, sembra quasi di assistere a quegli assedi che c'erano nell'antichità, no? Come la città di Troia che viene assediata dagli Achei, affamata, stanno lì, stanno aspettando che ceda per fame praticamente, e attraverso gli stenti, per fare cosa? Liberarla? Anche questa parola ci va a venire, per come viene usata adesso, ci va a venire un po' i brividi, questa cosa di liberare i popoli. Sono stati liberati alcuni di questi popoli che, insomma, con grande impegno abbiamo cercato di liberare, non so, gli iracheni, i siriani, i libici, sono tutti liberati? Non è, ma una cosa che lascia un po' perplessi. Torno a Cuba con una canzone di Zucchero, la canzone del nostro grande cantautore Emiliano, Cuba Libre.

C'è stato un momento nel quale, attraverso alcuni vecchietti, musicisti cubani sconosciuti ai più, ma molto conosciuti nel loro paese, siamo negli anni 90, nel 96 in particolare, il Buena Vista Social Club si chiamava, un progetto musicale che nasce appunto negli anni 90, nel 96, e c'erano alcuni veterani molto anziani in gran forma allora, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer ed altri, e riportarono attraverso questo progetto alla ribalta il suono, il sound cubano, e ci furono musicisti, registi che si interessarono, vennero fuori canzoni, documentari, film, grande successo. Vi faccio ascoltare da Compay Segundo, uno di questi fantastici vecchietti, una celebre canzone cubana, Guaira, Guantanamera.

E secondo, questo è uno degli artisti che vennero riscoperti, proprio con il progetto, con il Social Club, no? Con il Buena Vista Social Club, uno degli artefici, ecco, gli americani, gli statunitensi, no? Che adesso stanno lì ad assediare, a cercare di far diventare Cuba uno stato sottomesso praticamente agli Stati Uniti e agli interessi dei grandi magnati, perché a Cuba, insomma, il clima è splendido, si sta bene, insomma, dice, allora dai, gli appetiti, tutto adesso si sta cercando di strangolare Cuba attraverso la fame praticamente, gli stenti, però tutto questo è successo anche con Guevara, no? Guevara stava in Bolivia, stava facendo il guerrigliero, venne ferito e catturato e fu assassinato. Ad assassinarlo, sì, la storia è molto controversa, però è stato assassinato su ordine dei servizi segreti statunitensi, no? Ce l'ammazziamo e finisce lì, perché loro c'hanno un po', cioè queste, per tanti ancora sono figli del Far West, no? Se c'è un problema l'ammazziamo e via, insomma, finisce il problema. Questa è una cosa non solo orribile ma anche molto superficiale, perché dopo l'assassinio di Guevara, catturato, prigioniero, quindi non inerme, ferito, arrivano e gli sparano, insomma, pam pam, senza nemmeno, dice, almeno finisce lì. In realtà nasce la leggenda di Guevara proprio nel momento in cui loro pensavano di averlo assassinato, invece no, la figura eterna e non più assassinabile. Come puoi assassinare una persona che è puro spirito praticamente? Non è, viene attraversato dai proiettili senza così sarà se andranno le cose come spera l'attuale inquilino della Casa Bianca, sarà per Cuba. Verranno, magari, che ti posso dire, arriveranno gli albergatori, i resort e tutto il resto, ma il mito di Cuba non verrà mai, mai ucciso, assassinato, mai, rimarrà nella storia, anzi, di più ancora rispetto a quello che è stato veramente poi, no? Allora, uno degli statunitensi che contribuirono al successo del progetto Buena Vista Social Club fu un musicista losangelino, che di nome Raymond, detto Ray Cooder, è lui, insomma, che produce, riscopre questi anziani musicisti di grandissimo talento e li produce, e lì nasce il mito, poi che è diventato anche il film documentario di Wim Wenders, eccetera eccetera. Vi faccio ascoltare una canzone di Ray Cooder intitolata Paris, Texas, se non quest'altra, dai, che il titolo mi dà Cinito Cinito, dai. Cinito, cinito.

Cinito Cinito. Quindi abbiamo ricordato anche Ray Cooder in rapporto a questo meraviglioso progetto che prese il via nel 1996 del Buena Vista Social Club. Spendi, spandi e fendi.

0: Spendi, spandi e fendi, è una canzone quasi anche che si adatta anche ai nostri giorni, le crisi energetiche, insomma, che ci angosciano e ci preoccupano. Detto questo, ci fermiamo per qualche minuto, ci sarà della pubblicità. A proposito di pubblicità, attenzione.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Per farlo sapere a tutti, ci saranno normalmente degli spot pubblicitari, ma anche le ultime notizie di sport.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai 16esimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai 16esimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
6: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
7: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità. C'è un livello di aspettative assurdo, proprio assurdo, lo dico in buona fede, però è così.
6: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
7: Non ho parlato con nessuno. Da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
6: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
7: Il mio obiettivo? Fare bene.
5: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
8: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
5: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Se siete degli appassionati di opera, non potete non amare un'opera fondamentale anche per freschezza, per essere anche all'avanguardia in un certo modo, per il personaggio femminile dell'opera. Sto parlando del Barbiere di Siviglia di Rossini. È un'opera del 1818, pensate un po', e Rossini Gioacchino con la cisola, Gioacchino Rossini la compose in poche settimane, insomma, di getto, così. È una delle massime espressioni dell'opera italiana, opera comica. Al di là del comico c'è molto significato a leggere bene. C'è fra l'altro questo personaggio, dicevo, di Rosina è contesa, no? Il personaggio principale dell'opera è chiaramente Figaro, no? Il barbiere. Il Figaro, il factotum, aiuta il conte d'Almaviva a conquistare Rosina, bellissima, vivace, molto con una grande dotata anche di spirito, personalità. Rosina è tenuta sotto la stretta sorveglianza del suo tutore Don Bartolo, e insomma Don Bartolo ha anche delle tutore, sì, vabbè, d'accordo. E a un certo punto c'è un'aria cantata proprio da Rosina, che insomma è un'aria protofemminista, prefemminista, perché molti la conosceranno di voi, no? Dice: io sono docile, sono remissibile, sì, però se divento una vipera, quindi non potete starmi lì non potete fare di me quello che di solito fate nei confronti delle fanciulle. Non sono una fanciulla remissiva, sono docile, sono anche disponibile, ma non sono remissiva. Da Angela Gheorghiu ascoltiamo: io sono docile, dal Barbiere di Siviglia.

0: quest'aria dal Barbiere di Siviglia, e lei un soprano fantastico, Angela Gheorghiu, rumena, una delle voci della lirica, dei migliori voci della lirica mondiale, con questo brano che ci dice che Rosina nel Barbiere è docile, è, diciamo così, rispettosa fino a un certo punto, perché dopo non puoi approfittarti di me, perché alla fine divento una vipera, quindi sono capace di costruire trappole nella quale cadono tutti coloro che pensano che lei sia una preda facile. Allora io adesso con grande piacere vi presento in diretta Cesare Damiano.
1: Che non è il Barbiere di Siviglia.
0: Non è il Barbiere di Siviglia, ma un grande sindacalista, politico, ex ministro, insomma tante cose, esperto, uno dei maggiori esperti italiani, infatti lo chiamano in ogni convegno interessante, del welfare, dello stato sociale, del sistema pensionistico, eccetera. Infatti lui adesso sta ad un convegno. Di che convegno si tratta, Cesare? Tanto buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio, è un convegno che parla di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
0: È uno degli argomenti più importanti che ci siano, no?
1: È un argomentone, sì, molto importante.
0: Senti, ma la ragione per cui io ti ho chiamato è perché tu mi hai segnalato che c'è un evento a Colle Scipoli, esatto, 26, 27 e 28 giugno 2026. Io anche, esatto, la locandina che ti ho chiesto, tu me l'hai mandata. E sì, praticamente il paese dei libri. Su Colle Scipoli c'è un grande investimento adesso culturale, ci sono tantissime iniziative importanti, belle, ne abbiamo parlato anche altre volte. Premio letterario nazionale Eva Bosi, ce ne parli un attimo, Cesare?
1: Sì, ve ne parlo un attimo. Si tratta di questo fine settimana, si comincia venerdì pomeriggio verso le 18, si finisce domenica, e la Proloco ha voluto organizzare questo evento dedicato ai libri, e c'è un premio letterario, quindi si è formata una giuria, mi hanno chiesto di presiedere questa giuria insieme con i giurati. Abbiamo selezionato moltissime opere, sono arrivate più di 300 opere fra racconti brevi e poesie, e abbiamo individuato i vincitori, il primo, il secondo e il terzo. Daremo notizia nel corso della premiazione di quali sono i vincitori. Poi ci saranno anche, diciamo, delle menzioni, quindi delle segnalazioni. Dopo i primi tre ci sono anche altri che hanno scritto delle poesie o dei racconti brevi degni di nota, che noi abbiamo voluto segnalare. Quindi sarà una tre giorni nella quale ci sarà la presentazione di libri, ci saranno dei dibattiti che ruotano tutti attorno alla questione della lettura, della scrittura e cose di questo genere. Insomma, mi sembra una cosa anche molto interessante, molto,
0: anche per rilanciare, che contribuirà a rilanciare, sta contribuendo insieme ad altre iniziative a rilanciare Colle Scipoli, città garibaldina, no? Tanto legata, esatto, alla tradizione risorgimentale. Colle Scipoli è la città del risorgimento, sicuramente. Senti, la premiazione avviene sabato, se non sbaglio, alle 18:30?
1: Mi pare di sì, scritto nella locandina, adesso io non
0: Premio letterario nazionale Eva Bosi, premiazioni. Quindi 18:30, esatto, durante la premiazione saranno lette poesie e brani scritti da Eva Bosi a cura di Maria Rita Ludniak e Giovanni Tasca. Questa è interessante. Poi anche una scena letteraria c'è, poi una scena letteraria.
1: Esatto.
0: Cioè, se mangia,
1: c'è una scena, se mangiano libri.
0: Conviviale, no? Quindi convivio proprio.
1: Beh, come si fa in queste occasioni? Io presenterò il mio libro giallo, il noir che ho scritto.
0: Hai scritto un libro giallo? Ecco, me l'avevi detto, me l'avevi accennato di questa cosa.
1: Ti avevo detto che lo stavo scrivendo, l'ho finito e l'ho pubblicato.
0: Già pubblicato? Come si intitola?
1: Da Round Robin, La Congrega dei 13. È un giallo, un noir, viene definito noir, e si svolge nella mia città natale a Cuneo nel 1956.
0: Sì, nel 56 ambientato?
1: Sì.
0: L'anno della famosa nevicata del famoso 56. Sì.
1: Esatto.
0: C'entra niente?
1: Però prima della nevicata non c'entra niente, perché lì è settembre.
0: Sì, settembre 56.
1: Settembre 56.
0: La nevicata a febbraio, quindi è arrivata prima. La nevicata è arrivata prima. Insomma, i primi di febbraio,
1: siamo,
0: no?
1: Noi siamo a settembre. Esatto.
0: A settembre, quindi quando comincia,
1: quindi,
0: l'autunno.
1: È scritto in italo-piemontese.
0: Ma
1: la
0: dai.
1: Particolarità è che è scritto in italo-piemontese.
0: Qui Camilleri scriveva in italo-siculo, tu in italo-piemontese.
1: Esatto, italo-piemontese, anche Carlo Emilio Gadda scriveva in italo-romanesco. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, te lo ricordi?
0: Quella è un capolavoro, una pietra miliare, come si diceva una volta, no?
1: Una esatto, pietra a pietra.
0: Lui, sai che ha lavorato a Terni, no? Gadda?
1: Sì, sì,
0: alla Siri.
1: Era un ingegnere.
0: E abitava in via, nell'attuale via Garibaldi, al numero 51 di via Garibaldi. Non lo so perché me l'hanno detto, non è che io ho verificato di persona. Me
1: non l'hanno è detto. Che eri un compagno di
0: d'avventure di Gadda.
1: Di Carlo Emilio Gadda, ma compagno di giochi.
0: Senti, ma ti ricordi come inizia il libro tuo? Le prime parole, l'incipit, te lo ricordi?
1: Il mio libro?
0: O dovrò chiamarti per farmelo leggere all'inizio?
1: C'è scritto, sì, comincia con Cuneo, settembre 1956.
0: Basta così, scusa. Ma le prime. Le
1: poi,
0: prime.
1: Cucciomelo, aspetta un secondo,
0: Sì.
1: Vediamo.
0: Ce l'hai.
1: Se soddisfo la tua curiosità.
0: Ma perché l'incipit è fondamentale, L'incipit in tutte le opere di ingegno è fondamentale. È quello che ti inchioda alla lettura o all'ascolto di un brano musicale, quello che c'è, insomma, nelle prima parlavamo di opere, il prologo delle opere è fondamentale, che tu immediatamente ti porta a
1: allora, Cuneo, settembre 1956.
0: Sì.
1: Puccio Melò s'abbarbicava il naso da sternato col fastidio che adesso gli facevano i peli cresciuti. Più li tagliava e più si slungavano. Non voleva smiare scostumato e farsi vedere attaccato alle narici, che non era elegante, con tutto lo sforzo che aveva fatto per diventare un figurino.
0: Ma sai che bellissimo l'incipit? Ti incuriosisce subito, perché dai un'immagine quasi fotografica del protagonista, no? È bello, dai giallo, poi, perché adesso c'è anche il tuo collega Veltroni, insomma, scrive gialli. Senti, volevo dire, ma il sicuramente, immagino, se non è così ci rimango male, nel romanzo ci sono anche i gatti.
1: Non ci sono i gatti.
0: E che no, allora va bene.
1: Non ci sono i gatti, perché nel 56 avevo un gatto nero, ma non compare, anche perché il personaggio nel 56 ha 30 anni. quindi non sono io, sì, è chiaro.
0: È chiaro che non
1: ma
0: sei
1: i nomi sono tutti i nomi dei miei compagni di scuola, i bambini con cui giocavo. Puccio è un mio coetaneo, Melò è un altro.
0: C'è molta autobiografia dentro anche un po', no?
1: Sì, qualche, sì, sì. Anche una descrizione degli anni 50, com'erano gli anni 50.
0: Gli anni dei cosiddetti boomer, no? Giusto?
1: Esatto, com'era una cittadina di 50.000 abitanti negli anni 50, come si viveva. Poi ci sono anche, c'è una puntata anche a Bologna, molta descrizione di cibo piemontese, peperoni con la bagna cauda.
0: Sì, sì, bello.
1: I tagliarini, tartufo, tutte queste robe qua.
0: Una zona molto
1: magica,
0: anche cara alla resistenza, no?
1: Sì, anche la resistenza, giusto, dell'Inverti, la resistenza dei, diciamo, non quella garibaldina, in prevalenza era quella più bianca, no?
0: Sì, sempre.
1: Però una resistenza molto forte, sì.
0: Sempre resistenza è.
1: Sempre, sì, sì,
0: la resistenza non
1: la
0: deve
1: resistenza
0: essere tirata.
1: Non era rossa, bianca o verde. La resistenza era
0: resistenza.
1: Comunisti, dei socialisti, dei democristiani.
0: Non bisogna tirare la giacchetta della resistenza dalla propria parte.
1: Dei monarchici, dei certo. Militari. E tutti. Non è di una parte, di tutti.
0: Sì, infatti non bisogna tirare la giacca della resistenza,
1: esatto,
0: dalla propria parte, perché si farebbe un danno alla resistenza.
1: Sono d'accordo.
0: È proprio
1: io
0: così.
1: Adesso dovrei salutarti, Giorgetto.
0: Lo so che mi devi salutare, anzi io ti ringrazio perché sei stato così cortese da stare con noi nonostante il convegno ti chiami.
1: Esatto, adesso c'è un piccolo intervallo, adesso torno.
0: Poi ci mettiamo d'accordo, mi racconti del libro più avanti, va bene?
1: D'accordo.
0: Ciao. Buon convegno. Era Eva Bosi, praticamente l'evento di Colle Scipo, il premio letterario insieme era Bosi, leggo, era membro della Prologo di Colle Scipoli, era consigliera, amica generosa e disponibile, animo sensibile, poetessa, veramente un faro per la Prologo di Colle Scipoli. Bene, così abbiamo parlato anche di questo. Vi faccio ascoltare una bella canzone di quelle che ha selezionato Nadia prima di andarsene per un impegno lavorativo.

capito che dice? Non vivrò più senza te. State ascoltando naturalmente Radio Galileo, e questa era una canzone di Biagio, Biagio Antonacci, del 2012, prima del collegamento con Cesare Damiano. Ho mandato Rosina dal Barbiere di Siviglia, che canta sono docile eccetera eccetera, però insomma se infastidiscono diventa una vipera. Vi ricordate la canzone di Giuni Russo, cantata peraltro da, abbiamo detto, no, dalla Gheorghiu Angela, un soprano tra i più dotati che ci siano al mondo a livello internazionale. E vi faccio ascoltare una cantante purtroppo scomparsa, che aveva una voce veramente insuperabile, Giuni Russo, e la canzone si intitola Una vipera sarò. È connessa, no, con la vipera rossiniana, con Rosina, e la sua personalità. Una vipera sarò.

Il testo è di Franco Battiato, naturalmente, lei è stata solo un interprete di canzoni di Battiato, ma una grande amica, che è stata anche molto stimolata da lui, che ha scritto per lei cose bellissime. A proposito di canzoni che Battiato scrive per le sue muse, c'è naturalmente Alice con eccola qua, con una canzone capolavoro di Alice che si intitola Ferma, ferma, ecco, fermate i suoni, che si intitola, questa canzone vince il Festival di Sanremo di quell'anno per Elisa, Alice.

0: Abbiamo parlato di poesia prima, del premio di poesia dell'evento dedicato alla poesia con gli scivoli, da quest'anno praticamente, che inizierà alla fine di questa settimana. Mi sono imbattuto in una poesia di D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, e io adesso tutte le poesie, i ricordi, le parole, i racconti che hanno al centro la mamma, mi catturano, poesie, racconti, cose, immagini, no? Le Madonne col bambino, immagini della mamma, per tutta una serie, anzi per un solo motivo, mi stanno particolarmente a cuore, davvero, una cosa... da cui fa parte della, credo, di una cura, di un'elaborazione del lutto, qualcosa del genere. Dice: ti scrivo mamma, è una poesia di D'Annunzio. Ti scrivo qui seduto al balconcino della mia cameretta in faccia al mare e bacio ogni momento il mazzolino che ieri mi mandasti a regalare. A tratto il venticel marino mi reca un'onda di fragranze care, e laggiù in fondo, avvolto in un divino tributo di ombre e di luci, il sol scompare. E laggiù in fondo, avvolto in un divino tributo di ombre e luci, il sol scompare. Con l'alma piena dei disii d'amore, penso al tuo bacio, al tuo sospir tremante, penso al tuo sguardo, al tuo riso tranquillo, e veggo in mezzo a tutto quel fulgore la tua soave immagine raggiante, siccome una Madonna del Murillo, del grande pittore, no? Poi c'è anche la foto, la Madonna del Murillo, vabbè, la mamma. Ti scrivo mamma di Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio, che D'Annunzio?
1: Era un po'

Buon vento con Giovanotti ed Alfa, e adesso arriva Francesco Cabani, Summer Funk.

Summer Funk di Francesco Gabbani. Fra 10 minuti andrà in onda il Mercatino, il nostro programma di annunci. Quindi, sapete il numero, no? I numeri 40 25 01 59 151, prefisso 0744 334 92 10 852, sono i nostri contatti. Tra poco, un quarto d'ora, su per giù. Intanto ascoltiamo un po' di musica.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IAEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. Tensione sempre altissima anche sul fronte libanese nel giorno della ripresa dei colloqui diretti a Washington tra il governo di Beirut e quello di Tel Aviv con la mediazione americana. È il quinto round tra sessioni politiche e militari. Il premier israeliano Netanyahu però insiste: manterremo una zona di sicurezza nel sud del Libano. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia, un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Atti del genere non trovano posto qui, la condanna della premier del Quebec, assicurando massima collaborazione del governo provinciale alle autorità competenti. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16. Temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ehi, fermi tutti, chi è questo? No, la sigla è abbastanza performante, no? La sigla del nostro programma di annuncio, insomma, nel senso che ci sono, se volete chiamare, insomma. Io fra l'altro prima, un quarto d'ora fa, mi ha chiamato Giovannino che cercava lavoro, gli ho detto, ho faticato molto, perché gli spiegavo che non era cominciato il programma, che ancora non c'era niente di pronto, no? Allora dice, mi ha chiesto di chiamarlo, dice, mi chiami tu? E va bene, sentiamo Giovannino se riesco a contattarlo. Voleva fare un annuncio che cercava lavoro, che non so che dove sia adesso, chissà se mi risponde. Non ci siamo lasciati prima, era un quarto d'ora fa credo, e niente, c'è la segreteria telefonica, è impegnato adesso Giovannino, quindi non c'è possibilità di ascoltarlo, credo. No, è lui? È lui? Sì, forse è lui. Adesso chiamo lui. Eccolo qua, Giovannino.
1: Ciao, buongiorno a te.
0: Allora, sei bravo. Insomma, via, piano piano. Senti un po', ma che volevi da me, Giovannino?
1: Circa lavoro, la erba.
0: Sì. Circa lavoro come taglia erba. Dove la tagliamo l'erba? A Terni?
1: In campagna.
0: Le olive? Ma non è tempo di olive. Mica è tempo d'oliva ancora.
1: No. Presto
0: per le olive. Ma le hai raccolte mai le olive? Tu sei andato a raccogliere le olive?
1: Sì, presto.
0: No, è prego, vabbè che è presto, però ci sei andato nella vita proprio. Chi è che sta a chiacchierare lì?
1: La signora
0: parla. Va bene. Allora tu cerchi lavoro come taglia erba.
1: Sì, la faccio.
0: Il numero di telefono di Giovanni qual è?
1: Non te lo ricordi.
0: Allora lo dico io. Allora, sì, 371 57 92 852.
1: Giusto? Le pecore.
0: Le pecore,
1: maiale, tutte.
0: Le pecore cosa mangiano? L'erba. E quindi
1: ti
0: aiutano a tagliare l'erba le pecore, no?
1: Sì, l'erba.
0: Loro se la mangiano l'erba. Ma lo sai che domani è San Giovanni? Domani è San Giovanni,
1: sì.
0: È il tuo.
1: È
0: il tuo onomastico domani. San Giovanni.
1: Grazie, bravo.
0: Vabbè, se domani chiami ti faccio gli auguri in diretta, no?
1: Grazie, bravo.
0: Ti ricordi di chiamare domani?
1: Sì,
0: Giovanni? No, ho sentito. Almeno facciamo gli auguri anche a quell'altro Giovanni, no? L'amico tuo?
1: Sì, Giovanni,
0: l'amico tuo. Senti, no, ma che te volevo dire? Ma che fa? Cioè te rifanno domani lo festeggi l'onomastico Giovanni?
1: No, io niente.
0: Perché niente?
1: E il giorno dove vai?
0: Ma con sto caldo, dove vai con sto caldo?
1: A casa, lo c'ho.
0: Ma davvero?
1: Non ti muovi da casa? No, parte io.
0: San Giovanni Battista domani, cioè è una festa molto sentita quella di Giovanni Battista, eh?
1: Tanti... No, domani.
0: Domani. Domani, il 24.
1: Parte, è Spagna, no. Lui parte, è Spagna.
0: In Spagna? Chi ne va in Spagna? Chi sta in Spagna?
1: Sì, sì. Spagna per io.
0: Tu vai a fare in Spagna, ci vai in Spagna? Quando ci vai in Spagna?
1: No, lui.
0: Il 9 luglio?
1: Sì, ci un mezzo, ci un mezzo, da via. Spiava la mia signorina. La macchina.
0: Non ci sto a capire niente. Che ha fatto la signorina il 9 luglio? Che te fa sta signorina il 9 luglio? Non ho capito.
1: No, la signorina, Roma, bambino.
0: Vai a Roma il 9 luglio, sì, con la signorina?
1: Sì, va bene,
0: Ah, vai a prendere l'aereo a Roma.
1: Sì, il bambino.
0: Con la signorina.
1: Signorina,
0: chi è sta signorina che ti porta a prendere l'aereo? Dove sta? Che fa? Come si chiama? Come si chiama la signorina?
1: Non lo sai.
0: Come non lo sai? Ti accompagna no. Più all'aereo e non sai come si chiama la signorina?
1: Non so, deve fare Franco.
0: Franco? Si chiama Franco. Cioè, fammi capire, Giovanni. Cioè, la signorina si chiama Franco? La signorina si chiama
1: Franco. No, è macello.
0: È caldo.
1: Allora, la storia è questa.
0: Giovannino, il 9 luglio.
1: Domani
0: a mezzogiorno. Senti, però, devo dire, Giovanni, domani... Domani, sì, il 9 luglio va a prendere l'aereo a Fiumicino, a Roma, per andare in Spagna.
1: Spagna, sì, in luglio.
0: E ce l'accompagna una signorina che si chiama Franco.
1: Franca.
0: Va bene.
1: Franca.
0: Ciao Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
0: Non ci ho capito tanto con Giovanni, non ci ho capito però tantissimo. Nadia, ci sei?
2: Ci sono, sì.
0: Dove sta Nadia? Perché non mi funziona Nadia? Non mi funziona Nadia. Nadia!
2: Ci sono!
0: No, però sì, com'è andata questo convegno, questo evento, questa cosa.
2: Era una conferenza stampa di una proposta che è stata fatta e quindi insomma sì, se ne parlerà.
0: Tu hai recepito tutto naturalmente.
2: Sì.
0: Hai preso appunti,
2: ho fatto il video, spero di averlo fatto.
0: Ma pure il video hai fatto.
2: Era per quello che dovevo andare, capito?
0: Una bella statuina.
2: Nel senso che queste cose in genere le gestisce Alberto, ma oggi non poteva e quindi mi ha detto devi andare tu. E sono andata.
0: Sei andata, ma di che si parlava in questo? Qual era l'iniziativa? Di cui si parlava alla stampa?
2: Si parlava della gestione degli asili, la proposta che verrà insomma sottoposta al comune, al sindaco, e quindi nei prossimi giorni se ne parlerà.
0: Perché ci sarà un bando, che ne è qualcosa?
2: Sì, cioè insomma, quindi una determina e se venisse accettata potrebbero essere anche brevi i tempi.
0: Perché il sindaco ha detto che lui, più che dare i soldi alle maestre che insegnano ai bimbi stranieri, attura le buche, giusto?
2: Certo, più o meno questo.
0: Un bando, perché le maestre ne forniranno i privati, immagino.
2: Sì, forse sì, speriamo che comunque questi bambini non vengano abbandonati, soprattutto innanzitutto questo.
0: Che non vengano abbandonati dentro le buche. Per atturare le buche si atturano con i bambini, oppure assumono maestre per atturare le buche, insomma, cose del genere.
2: Adesso non lo so bene come si evolverà la cosa, però vedremo.
0: Tu pensa che sto proprio fuori di capoccia, ero convinto, pensa
2: Nadia,
0: ero convinto che oggi era il mio onomastico, San Giorgio.
2: E invece quando è? Almeno non ce lo dimentichiamo.
0: Il 23 aprile, no?
2: Pensa!
0: Allora, sono andato a guardare, ma perché dico io non ho, bisogna che faccio gli auguri a chi si chiama Giorgio, perché oggi non ho mai...
2: No.
0: Sono no. Out. Giorgio Brighi è out adesso, sì, mettiamolo.
2: Sì, ma in parecchi, perché poi sai anche il caldo, via. Poi no? Va bene.
0: Sì, ma ok. Quindi praticamente in questa conferenza chi era che faceva la conferenza stampa?
2: E beh, c'era il presidente della CTL, Sandro Corsi.
0: Sì.
2: E poi c'era il presidente della Conf Cooperative.
0: Hanno detto insomma che se ci
2: e
0: sarà.
2: Poi c'era anche il responsabile della progettazione sociale della cooperativa CTL, quindi hanno parlato di questo progetto che loro hanno presentato.
0: Video, hai fatto il video che verrà pubblicato, poi già, verrà già pubblicato. L'hai pubblicato oppure verrà?
2: No, io adesso manderò tutto ad Alberto
0: che sta poi, a Roma
2: che sta a Roma e che poi me ne dirà di tutti i colori
0: al processo per il femminicidio
2: di Ilaria Sula.
0: Esattamente. Quindi, sì. Quindi hai fatto la vice Alberto oggi.
2: Sì. Questo è stato. Allora, speriamo di averlo fatto in maniera decente.
0: No, perfetto, l'hai fatto sicuro.
2: Ma
0: però
2: sicuramente
0: dire...
2: no, perché io non sono brava con video e foto, però tu lo sai. Va bene.
0: Sì, allora l'eventuale bando riguarderà gli asili, altrimenti atturiamo, cioè non so alternativa alle buche, no?
2: Ma non se ne è parlato, devo dirti la sincera verità, l'argomento non si è toccato.
0: Comunque, Tele Galileo non ha dato buca, almeno questo
2: no,
0: sì.
2: no, noi no, c'eravamo, non abbiamo dato buche.
0: Non si danno le buche. Grazie di essere. Io avevo, come dire, nostalgia delle nostre simpatiche chiacchierate, no?
2: Quindi... Sì, magari qualcuno all'ascolto no, però va bene lo stesso. Vabbè, ok, l'abbiamo fatta.
0: Infatti,
2: voglio dire, questo caldo.
0: A chi tocca non si arroscia, no? Come
2: cioè,
0: si
2: la
0: dice.
2: Gente si sfoga nelle maniere peggiori e noi facciamo questo con il caldo.
0: Ma dove stai adesso? Lungo la via?
2: No, sto a Piazza Tacito in questo momento, proprio dietro alla fermata dell'autobus all'ombra, perché ti dico che non è un piacere stare al sole.
0: E la fontana, come si dice, butta?
2: In questo momento no.
0: Beh, me lo mettete, c'era un po' d'acqua che rinfresca a guardarla. No?
2: Infatti, in questo momento no.
0: Che c'hanno paura che le persone. Oppure bisogna atturarla quella.
2: No, bella fondata, no, vi prego.
0: La buca. No, voglio dire, no, l'acqua. Anche a vederla cadere così. Cioè, cadere, insomma, con la fontana aperta, già un po' rinfresca, no?
2: Sì, ci dà quella sensazione, certo.
0: Hai capito? Fammola brista qua, sta fontana.
2: Aspetta, butta pochissimo, proprio poco.
0: Il minimo sindacale,
2: sì. Okay. Sì. Va bene.
0: Sì, grazie per questa informazione.
2: Prego, è stato un piacere. Sì, ci sentiamo domani.
0: A domani.
2: Ciao.
0: Nadia Camilli è andata alla conferenza stampa e ci ha anche raccontato un po' che l'accadimento, che però verrà poi naturalmente sulla pagina Facebook di Tele Galileo, Radio Tele Galileo, verrà il video che ha realizzato lei con le interviste, verrà postato, come si dice.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Allora, è venuto qualcuno a guardarli i topolini di Sabrina, i sorci, i sorci che c'ha Sabrina in cantina.
4: Sulla cantina, sì.
0: I sorci che c'ha in cantina Sabrina. Sabrina, allora, l'annuncio era questo, no? Sabrina, sì, che è una che sa fare la pasta tanto bene, vero?
4: Sì.
0: Specialmente i tortellini. Allora, Sabrina vende francobolli, virgola, monete antiche e molti fumetti di Topolino da collezione. Gli è venuto uno a guardarsi i fumetti, se li è letti tutti, è stato 4 giorni in cantina a leggere i fumetti di Sabrina, poi dice vabbè, mo l'ho letti, basta, li lascio lì, non se l'è portati via, no?
4: Ha detto che me doveva fargli sapere, ma non so come andrà a finire.
0: Chissà, può darsi insomma che il caldo l'abbia, gli abbia impedito di parlare, praticamente di telefonare. Il numero di Sabrina, questa simpatica signora che sa fare i tortellini o cappelletti o tortellini?
4: Io sono cappelletti.
0: Cappelletti, è diverso. I cappelletti sono più Romagna, vero?
4: Sì, perché io ho una nonna mia che era romagnola.
0: Sono più Romagna, i tortellini sono più Emilia, più Bologna.
4: Sono diversi.
0: I tortellini. Allora, il numero di Sabrina Tortellina, no, dico cappelletta.
4: Cappelletti?
0: La signora, la signora o signorina Sabrina?
4: Signorina.
0: Sì, la signorina Sabrina Cappelletti risponde al 339-180-9094. 339-180-9094. Ma che ci metti nel ripieno dei cappelletti?
4: Ci va la carne
0: di maiale? Di maiale o di vitella? Come? Di maiale o di vitella?
4: No, noi ci mettiamo il petto di pollo, il petto di acchino, carne e altra carne. Poi dopo ci va formaggio, non ci vanno affettati. Quella roba lì non ci, mortadella, quella roba lì non ci va niente.
0: Non ci si mette.
4: Dimmi. No, non ci si, no. La vera ricetta romagnola è così. Ci va il limone, la noce moscata, parmigiano, pecorino, petto di pollo, petto di tacchino, la salsiccia. Tutto mischiato dopo.
0: Ma una volta me la dai bella bella, adesso c'ho una telefonata. Senti. Ti devo.
4: Dimmi. Senti, aspetta.
0: Dimmi.
4: Fammi auguri, domani è il compleanno mio.
0: Tanti auguri. Giorno di San Giovanni, perché non ti hanno chiamato Giovanna?
4: Perché a mamma non gli piaceva.
0: Perché Giovanna, mo visto che visto che sei nubile, che non sei sposata, stasera devi fare l'acqua di San Giovanni, eh?
4: Infatti la devo preparare.
0: Prima, lo sai come si fa, no?
4: Con tutte le erbe.
0: Si mettono tutte le erbe di San Giovanni.
4: Sì, lo so, c'è il rosmarino, la menta,
0: più ce ne metti e più mariti trovi. Più ce ne metti e più mariti trovi, guarda.
4: Ma guarda, io sto andando bene così, eh?
0: No, però voglio dire, se vuoi veramente trovare marito, no, insieme alle erbe ci metti anche 2 cappelletti. Hai capito? Vabbè. Perché quello, insomma, dei mariti ne trovi tanti, perché, insomma, al marito gli piace anche mangiare, eh?
4: Lo so.
0: Non lo sai? Lo sai, sì. Vabbè. Va bene, Sabrina.
4: Va bene, ciao.
0: Ciao.
4: Ciao, mi dispiace per mamma.
0: Cerco di consolarmi, dico un po' di stupidaggini proprio per consolarmi, pensa un po'.
4: vabbè, mi dispiace tanto.
0: Ciao, Sabri. Anche mamma faceva i cappelletti misto però, eh? Era un po' romagnolo, un po' Romagna, un po' Emilia, un po' Umbria. C'era una variante, c'erano diverse, erano un po' contaminati quelli che faceva mia madre. Allora, da sto numero ho ricevuto una telefonata mentre parlavo con l'ottima Sabrina, e un po' se riesco a prendere la linea, non so se ha un rinnovo di annuncio. 37 48 decespugliatore, arriscalo. Chissà se mi risponde. Se non risponde, se non mi risponde, ecco.
5: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, se mi scusi tanto, sì, ho trovato sempre occupato veramente.
0: Sì, stavamo a parlare di tortellini, di cappellini.
5: Sì, sentivo. Lei senta, sa... io le chiedevo una cortesia, no? Sì. Se mi poteva dare il numero del telefono di Samuele Gregori, che non riesco mai quando lo dice a prenderlo, non va in tempo.
0: Perché lo mastica un po', vero? Se capisce bene. Lo mastica.
5: Se me lo può dare.
0: Ma certo, è una cortesia. Certo. Però lei vendeva un decespugliatore.
5: Una volta, sì, ha visto il numero, perché
0: piccolo a corrente, l'ha venduto sto deve... l'ha venduto?
5: No, è lì, perché ho provato alcune volte, però ho visto che non è un gestore piccolo a corrente per fare il giardino,
0: sì.
5: Non è cose in grande, diciamo, no? Però
0: vendeva anche uno specchio delle mie brame.
5: Ma certo,
0: uno specchio,
5: ho lasciato tutto lì, guardi,
0: uno specchio grande per ingresso, giusto?
5: Sì,
0: per ingresso, certo. ma anche per uscita, no? Non solo per ingresso, sì.
5: Certo. Va allora, bene, se mi vuoi dare questo numero,
0: lo sto cercando.
5: Sì, faccia con comodo.
0: Ci provo da solo, mo comodo non ce l'ho qui vicino. Ci provo da solo, fallo da solo. Allora, Greg, eccolo qua, Samuele. Ce l'ha carta e penna?
5: Sì, ho tutto pronto.
0: C'ha pronto tutto, anche il pranzo?
5: Sì, quello qui.
0: Sì, anche perché la prossima settimana mia moglie va al mare con uno dei figli, va al mare. No, si deve... Porella è stressata, si è operata eccetera, e va al mare. Io sto da solo, mi devo anche organizzare per il pranzo, eh? Allora,
5: ecco.
0: Chissà se qualcuno mi vuole invitare, può darsi pure che... Allora,
5: io sono qua nel

0: 8 10. Allora, guarda, 3 2 7 sì. Io glielo dico così, 2 1 5 5 no. 1 5 5 0
1: 1 5 5 0 alla fine, ultimi 4 numeri, sì. 1 5 5 0
0: sì, sì, esatto, sì.
1: Va bene?
0: Va bene, lo ringrazio.
1: Me lo saluta quando lo chiama? Ma...
0: sì, sì, sì, sì, perché io sono una grande fan di Radio Galileo, ascolto sempre la radio, se non ho la radio di Galileo per me la giornata
1: come
0: è persa.
1: Di nome come si chiama lei? Come si chiama?
0: Io mi chiamo Maria.
1: Maria. Ave Maria, sì. Piena di grazia, va bene.
0: Piena di grazia, è vero, magari. Va bene, la ringrazio, arrivederci.
1: Buongiorno. Allora, io l'Ave Maria l'ho messa, fatta scrivere anche sul ricordino di mia madre, sul retro, c'è la fotografia sua, quella che voleva lei, che mi ha detto un sacco di volte, che io l'ho colorata però, l'ho messa a colori. Mamma ce l'aveva in bianco e nero, aveva fatto un ingrandimento, le piaceva tanto quella foto lì, e io l'ho colorata, è venuta bene, proprio caruccia, e dietro ci ho fatto scrivere quella che è una poesia, secondo me, quella preghiera lì, Ave Maria piena di grazia eccetera, perché questa se la ricordava sempre, anche nei momenti di oblio, di quei momenti in cui aveva perso, non dico il 100, ma il 90 e passa della memoria, quella se la ricordava. Si ricordava bene me, a me m'ha sempre riconosciuto, anche a 101 anni, e il nome delle quattro pecorelle sue, di quando era bambina, che andava con le pecore, Orecchiona, Morosina, Calandrina e la vecchia, le quattro pecore sue, e la preghiera e l'Ave Maria, quelle se le ricordava sempre. E bello, dai. Sorry, questa, vi faccio ascoltare questa, che è una delle canzoni che adoro in questo periodo almeno. Si intitola Sogna, ragazzo, sogna.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno

giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

bella, eh? Erano un vecchio e un bambino, no, erano il professore e l'allievo, Alfa e no, Omega, eh? Alfa e Roberto Vecchioni. C'è una parte di questa canzone che si ispira a una poesia che io sto cercando il testo di questa poesia di un poeta molto famoso, molto amato, che sia un poeta di nome Nazım Hikmet. Cioè, la vita non è uno scherzo, prendila sul serio come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che, messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, o dentro un laboratorio, col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini. Gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Quindi questa cosa del noi, degli altri, insomma, bella questa strofa. Cioè, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi. Eccolo il riferimento a questa poesia della canzone di Vecchioni. Pianterai degli ulivi non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia. A 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola. E va bene. Faccio ascoltare un'altra canzone, si intitola Sorry, scusa, lo siento. È in classifica, è una canzone dei Pinguini, tecnici, no, tattici, nucleari.

Sono bravi i pinguini tattici, eh? Questa la canzoncina loro, insomma, forte, dai. Potrebbe essere un successo, cioè, già è un successo, già lo è, già lo è. Allora, Paolo mi ha chiesto ardentemente di rinnovare i suoi annunci, vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte, 100 euro, vende due terreni edificabili a Mulinano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 600 metri quadri abitabili con 1950 metri quadri di terreno agricolo con ulivi, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero è 338 1921075, 338 1921075 il numero. Vende spremi pomodori elettrico per fare delle buone conserve di pomodori. Il numero di Mario è 347 7182 710, 347 7182 710 il numero di Mario. Vende carrello con gommone 20 cavalli con volante di comando 4 metri, 1000 euro. Vende un altro gommone 4 metri con chiglia rigida, motore 25 cavalli, motore ausiliario 4 cavalli con carrello LB collaudato, 18 giugno 2026, è stato collaudato adesso il 18 giugno, euro 2005. Il numero è 347 8513751, 347 8513751. Fra l'altro credo che mi abbia anche spedito le foto del gommone, che poi insomma fermo. No, il microfono che mi dava noia. Perché quando lo tocco fa questi strani rumori? Sei offeso? Fermo. Adesso va bene. Allora, vi faccio ascoltare una canzone di successo di questo periodo. Sì, dopo vi do anche, diciamo, la ricetta, dell'acqua di San Giovanni. Va bene? Quindi per chi vorrà. Questa è un'antichissima tradizione che affonda le sue radici in epoche addirittura pagane. È stata cristianizzata l'acqua di San Giovanni, che non fa inganni, San Giovanni si dice, no? La testa gira è il titolo di una canzone di successo. Aia! La faccio ascoltare, è molto divertente.

0: La testa gira, insomma, tre erano in tre: Mischilla, Anita e Brian De Palma. Allora, detto questo, per chi fosse interessato all'acqua di San Giovanni, dunque, vediamo un po'. La sera del 23 giugno, cioè stasera, si raccoglie. Non è che potete raccogliere, cioè no, stasera si deve andare a raccogliere l'erba. Si raccolgono fiori ed erbe aromatiche tradizionalmente, cioè le erbe che ci vogliono. Iperico, che sarebbe l'erba di San Giovanni, specifica, questa non può mancare. L'iperico non può mancare. Lavanda, rosmarino, detto anche sdremmarino dalle mie parti, salvia, menta, camomilla, petali di rosa, fiori di campo vari. Sbizzarrite, fiori di campo. Ripeto, iperico, cioè l'erba di San Giovanni, lavanda, rosmarino, salvia, menta, camomilla, petali di rosa, fiori di campo. Si mettono in una bacinella piena d'acqua e si lasciano all'aperto tutta la notte esposte alla rugiada. Fondamentale la rugiada, eh? Bacinella con le erbe dentro, fiori de fori, rugiada. La mattina del 24, cioè domani, ci si lava il viso e le mani con quest'acqua profumata come gesto simbolico di... E che, cioè, a che serve tutto questo? Uno si potrebbe chiedere, no? A gesto simbolico di purificazione, buon auspicio, protezione, prosperità e fortuna. Come vi dicevo prima, no? La tradizione unisce antichi riti legati al solstizio d'estate con la devozione cristiana a San Giovanni Battista. Il Battista, quello che battezzava, no? L'acqua, che torna la purificazione, l'acqua, il battesimo e purificazione, ci libera dal peccato originale, no? Quindi pensate che grande valore simbolico. La rugiada della notte di San Giovanni era considerata portatrice di energie benefiche e proprietà curative. E questa, insomma, era di buon auspicio anche per altre cose, fertilità, amori, matrimonio. E le fanciulle da marito erano particolarmente interessate quando una delle... Cioè, adesso è cambiato tutto, però insomma, un tempo nella società cosiddetta, diciamo, patriarcale, se volete, no? Trovare marito era la fortuna delle ragazze, eh? E quindi si dava particolarmente valore a riti come questo dell'acqua di San Giovanni. Adesso è tutto cambiato, eh? È tutto diverso. Allora, detto e ridetto questo, c'è Duilio che cerca una badante automunita. Siamo a Narnia, eh? Il numero di Duilio è 0744, badante 24 ore su 24, eh? Il numero è 0744 726382. 0744 726382. Qui non so se c'è un'erba aromatica, un'acqua di San Giovanni specifica. Ruggero vende un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349-090-5621. 349-090-5621. Un saluto grande e un abbraccio a Ruggero. Cerca un serbatoio, si chiama Tiziano, lui si chiama Tiziano, cerca un serbatoio per un trattore Same Explorer 60 60 60, insomma. Il numero è 333 3195 545 333 3195 545 il numero. Ancora dal mondo agricolo, Claudio vende vino bianco, caricapresse grande, spaccalegna uso famiglia, una seminatrice a larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti idraulica, spandiconcime, moto zappa diesel 14 cavalli, una mietitrebbia modello 132 Laverda. Il numero di Claudio è 338-6149-296. 338-6149-296. Elena, cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, frigo congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera, a Terni, zona Cospea, 345-0248-014. 345-0248-014 è il numero di Elena. Faccio ascoltare, per chiudere questa trasmissione, questa quasi oretta di trasmissione, una canzone di Angelina e Marco, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Canto d'amore, a domani.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
8: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il ministero degli esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, precisando che non ci sono stati incontri con il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
7: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Torna a denunciarlo oggi l'ONU. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sostiene di aver trovato prove che i bambini palestinesi siano stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza di Tel Aviv. Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Oggi la procura ricostruirà fatti e responsabilità, domani toccherà a noi parti civili. Sono 10 anni e mezzo che aspettiamo questo momento, le parole di Alessandra Bellerini, legale dei genitori di Giulio. Il caldo torrido continua ad attanagliare l'Italia, così come buona parte dell'Europa. Oggi nel nostro paese bollino rosso in 15 città, domani con Latina saliranno a 16. Scenario non dissimile nel resto del vecchio continente, dove si registrano temperature record anche sopra i 40 gradi. Tra i paesi più colpiti la Francia: nelle scorse ore due bambini piccoli sono morti dopo essere rimasti intrappolati nell'auto della madre, mentre salgono ad almeno 40 le persone annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in corsi d'acqua. Quadro critico anche in Gran Bretagna, Spagna, Germania e Belgio. Caldo torrido, bombe d'acqua, il cambiamento climatico non conosce mezze misure, con ripercussioni non solo sulle persone ma danneggiando anche l'economia. Su impatto e possibili rimedi ha fatto il punto l'ANBI. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Eventi climatici estremi possono costare all'Italia fino al 5% del PIL entro il 2040. La stima è dell'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifiche e irrigazione. Un esempio è la crisi del Po, dove l'acqua, sempre più salata nei pressi del Delta, non può essere prelevata per irrigare. Massimo Crespi, climatologo.
10: Il problema nostro, quello dell'Italia, è che manca un momento di coordinamento nazionale della visione climatica. Cioè non abbiamo un servizio nazionale, e quindi sta poi a tutte le varie... i vari organi intermedi, come ad esempio l'ANBI, l'Unione Bonifiche, il mondo delle utility, operare in una direzione opposta, insomma.
9: Cambiare si può immagazzinando l'acqua piovana, ma serve una visione condivisa. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
11: Abbiamo tutte le condizioni per ribaltare questo approccio. Purtroppo questa visione continua a mancare. Abbiamo una visione emergenziale della tematica acqua, la viviamo con tutta la passione del mondo nel momento in cui c'è una problematica siccità, nel momento in cui crea problemi alle imprese agricole, ai cittadini, all'occupazione, all'ambiente. Subito dopo, alla prima pioggia, rimettiamo tutto nel cassetto e la questione finisce lì.
9: Argomenti che saranno anche al centro della prossima assemblea di ANBI il mese prossimo a Roma.
7: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie. Siete fantastici.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Grazie. Ci tenevo a cantare questa canzone, ci tenevo. È come se fosse una canzone mia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino. Mezz'ora di grande musica, di novità interessanti. E oggi iniziamo con una cantante nata a Roma, ma nel 2022 si trasferisce a Pescara. Lei è Giulia.

Giulia con Messaggi da Alibi. Questo è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. Si continua con la nuova di Dile.

Un brano pop dove il cantautore trasforma la malinconia in un ritornello catartico da cantare a squarciagola, un grido per chi prova a convincersi che andrà tutto bene. Questo è il nuovo brano del cantante Dile, un brano pop estivo, una polaroid musicale di quei momenti estivi felici che ci circondano. Questa 2026, le migliori canzoni di quest'estate. C'è Troppo Grande, il ritorno di Ava, New Time Music.

0: artista indie pop nato a Lodi nel 2004 e noi continuiamo con Festival Bar di Angie.
1: Mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso sapore dell'estate, dalla tua stanza profumo di caffè.

0: Festival Bar, il nuovo singolo di Angie insieme a Jacopo. Tra l'altro loro hanno partecipato anche ad Amici nel 2019, una summer pop song italiana dal forte potenziale streaming. Complimenti per questo brano estivo, fresco, ci piace, come la prossima di Chiara Petrarolo, Chiaroscuro.
1: Guardo adesso

Chiaro Scuro di Pamela Petrarolo, questo è la New Time Music e noi continuiamo con Nicolò Angelo Santi in arte in artico, un cantante ternano, e alla produzione c'è un altro ternano, un grandissimo artista, un grandissimo compositore, un produttore, Francesco Morettini. C'è Gianni Morandi per voi.

0: Gianni Morandi per Nartico e Francesco Morettini. Torno tra poco con tante altre belle novità.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: questa di Ansia Gonfie Vele, il nuovo singolo dell'artista 22enne Ansia. Il brano è stato prodotto da Los Angeles, da Ellen. Lei tra l'altro viene da Milano, Ansia Gonfie Vele, questo è la New Day Music. E noi proseguiamo con la novità di Astro, I nostri anni bellissimi, qui alla New Day Music.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: un cantautore toscano classe 2005. Questo è il suo nuovo singolo, Fuori Europa. Complimenti, la canzone è molto carina, orecchiabile, allegra, bello pezzo ritmato. Il 21 giugno lui Cofra ha aperto il concerto di Ricky Martin al Sun Park Adriatic, arena di San Benito e Tronto, per l'unica data italiana di Ricky Martin, e quindi lui appunto è uno degli headliner di quella serata. Complimenti. E noi proseguiamo con Sky. La nuova canzone si chiama Non ci credo più, qui a Newte Music, artisti emergenti e big del momento, ancora qualche minuto insieme.
1: A

originaria di Castelforte in provincia di Latina. Questo è il suo nuovo bellissimo brano. Tra i riconoscimenti più significativi spicca il premio Lunezia 2025 per Sky. E noi continuiamo con la musica qui alla New Time Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Simona Carella, il suo ultimo singolo, alziamo il volume, Alle Sporche.

0: Alice Porche, il nuovo brano della giovane cantautrice Simona Carella, contenuto all'interno dell'EP di inediti in uscita il 3 luglio. E Alice Porche è il nuovo brano intimo della giovane cantautrice Simona Carella. Questo è il suo nuovo bellissimo singolo. Noi continuiamo con Ale Varrone.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti: ma ti ricordi?

del 2003 vive a Boves, in un paese di circa 10.000 abitanti, situato ai piedi delle montagne. Una notte con te, questo è le New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi è questo di Blind, dal titolo Bombonera.

0: la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in gara nella sezione Nuove Proposte. Saremo Giovani, nuovo singolo nei miei DM insieme a Elma e Sonico. Il singolo è andato molto bene in radio ed è ritornato il rapper di Perugia Blind con Bombonera. Purtroppo siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento settimanale della New Day Music, artisti emergenti e big del momento. La settimana prossima arriveranno altri singoli, altri tormentoni. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui social, Savino Speaker e New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

0: La notte è più bella.
1: Si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma. E il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino. E non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte, sempre la stessa.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Al contempo, Iran e Oman, in un bilaterale, ribadiscono di garantire un passaggio sicuro da Hormuz, ma ne rivendicano la sovranità. E in Libano, intanto, gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. La prima esperienza fallimentare

Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte

0: visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
6: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
5: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmin Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4, 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio, aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Sport: Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana con il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilli. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
6: L'economia.
5: Un tonfo nei tecnologici, iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva passiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGIL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Con l'estate sale anche il rischio delle truffe legate alle vacanze. Da un'indagine commissionata da Facile.it emerge che hanno coinvolto negli ultimi 12 mesi oltre 4,3 milioni di italiani, e meno di un terzo si sono accorti in tempo dei tentativi di raggiro, con un danno complessivo da più di 195 milioni di euro. La truffa più frequente, quella di strutture ricettive inesistenti o ben diverse dagli annunci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche, la tua spesa è sempre vincente. Fino al 1° luglio, se sei socio, trovi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quale mettere nel carrello. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso, e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
3: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
2: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai. Così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Tanti i messaggi da parte della politica e delle istituzioni alla famiglia dell'agente morto. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole, il messaggio della Premier Meloni. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a 4 agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
4: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
2: La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Nel botta e risposta Zelensky annuncia che diserterà la conferenza sulla ricostruzione al via dopodomani a Danzica. Sport, mondiale di calcio con 4 gare tra la sera e la notte italiana, si chiude il secondo turno della fase a gironi. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo deve riscattare il deludente pari al debutto, mentre 3 squadre possono staccare in anticipo il pass per gli ottavi. Gerardo De Vivo.
5: Una settimana fa il Congo, adesso l'Uzbekistan. Avversari non irresistibili sulla carta per il Portogallo pieno di stelle, su tutte Cristiano Ronaldo. Il primo verdetto del campo, però, l'1-1 contro gli africani, ha detto ben altro. Portogallo deludente, CR7 letteralmente non pervenuto. Urge un cambio di passo per continuare a coltivare il sogno iridato, più vivo che mai per l'Inghilterra, entrata in scena nel torneo con un roboante 4-2 sulla Croazia, trascinata dalla doppietta di Harry Kane. Per rispondere ai gol degli altri bomber, Messi, Mbappé e Haaland, il capitano guida l'assalto al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. A Boston si inizia alle 22, appuntamento all'1 di stanotte per Panama-Croazia a Toronto, vietato sbagliare per Modric e compagni che vengono dal KO con l'Inghilterra, e si gioca a Guadalajara, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi i sudamericani, che hanno iniziato il mondiale battendo l'Uzbekistan. Il via quando in Italia saranno le 4 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Marama, marama, fanno i mici in coro. Marama, marama, marama, perché sei morto. Pane e vino non ti mancava,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare.
1: Che lo protegge il mare, come è profondo il mare.
0: Certo. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare.
1: Meglio recitare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.